0: Robato. Doručak na drugom.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.